0: Vas-y, fonce.
1: Un terostu est antanado, cor bleu, mor bleu, belo marion. Un terostu est antanado. Al sardin que l'il est charado, mon dieu, brandi, mon mari. Al sardin que l'il est charado. Calero quel que te parlabo, cor bleu, mor bleu, belo marion. Calero quel que te parlabo. Ero la figlio della vegina, mon dieu, grandi, mon mari. Ero la figlio della vegina. La fino portu pa barbascio, cor blu, mor blu, bello mario. La fino portu pa barbascio. La jamuro, la iabio fazzo, mon dieu, grandi, mon mari. La jamuro, la iabio fazzo. E io te cuparai la testa, cor blu, mor blu.

teste mobili. Mette mobili, click teste mobili. Se ci sono altri gruppi tu scopri e provali. Teste mobili, click teste mobili. Teste mobili, teste mobili.